0: say, across the name. May.
1: Hey, come on.
0: Uso, uso, uso, uso, osa. Una mini